0: che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Piano, che meglio ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento?

Susanna si avanza, io vo provarmi, fingiamo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa bella la figaro, al fine non può meglio sperarsi. La ragione è tu, che lingua, manco male con